Oh, lieve ta su, si nu se accorto con un di già. A gente graduata se ne fotte niente, ma non è come putto sta con male lì. Diavolo, oui, oh, tiene la me, per chi non si fa male, gli sta nasa a me. E si virta pacienza su un guai e mo.